Io pensavo perché fanno mai bene, eh? Perché lei a me ne bisogna, guardate.